0: Attenta, Maria, a mano.
1: Perché? Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Dico amore, diremmi.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi viene a contare queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io a mio padre.
2: Vous pouvez nous retrouver en streaming sur notre site internet radiodelasave.com.